0: bisogno di un applauso, per favore. Non le fate.
1: Tocamos éxitos de los noventas hasta hoy.
2: Vive FM 106.3.